0: che è impossibile essere felici nel posto più bello del mondo.
1: Balla al ritme més valencià amb A Punt Ràdio.